certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose.

0: le 3 e 3 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Radio.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

poco giocare, vorrebbe soltanto dormire. Jenny non vuol più capire, sbadiglia soltanto, non vuol più nemmeno mangiare.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, c'è del lavoro arretrato da completare prima della pausa estiva. Avrete pratiche da concludere, ordini da evadere, ma dovrete anche fare attenzione alle spese. Sarà una giornata positiva e a fine serata cercate di celebrare. Toro, recenti problemi vi hanno preoccupato, ma ora si intravede una ripresa. Concludete lavori e commissioni entro sera, per essere poi liberi e godervi il vostro tempo con le persone che più amate. Gemelli, giornata favorevole per la carriera e anche per l'amore. Rafforzate il legame con il partner e non lasciate che l'interesse svanisca. Quando fate la spesa, comprate solo l'essenziale. Attenzione alle uscite e alla salute. Cancro. Più successo si ha, più si è esposti a critiche, ma anche ad elogi. Decidete dove volete stare e trovate il posto giusto per voi. Avere un percorso chiaro aiuta a raggiungere la meta senza perdersi. Leone. Se avete in mano un affare o un investimento importante, concludetelo prima di agosto, per evitare poi imprevisti o ritardi. Concentratevi anche su di voi e prendetevi cura della vostra salute fisica e mentale. Riposatevi di più. Vergine, tutti commettono errori, smettete di rimproverarvi e rimuginare. Gli eventi passati non vi definiscono, ma vi definiscono le scelte e le azioni del presente. Provate ad alleviare la tensione con un po' di meditazione o una passeggiata nel fresco in mezzo alla natura. Bilancia, siete più irritabili del solito a causa di una vecchia delusione amorosa che vi blocca nelle relazioni. Non generalizzate, cercate di lasciarvi andare. La giornata porterà sviluppi lavorativi e novità economiche importanti. Scorpione, questo periodo è complesso e vi sta un po' consumando, ma sta a voi risollevarvi. Avete fatto molte rinunce, ora è il momento di rinnovarvi e riscattarvi. Sagittario, non sovraccaricatevi di lavoro, potreste affaticarvi troppo. La giornata potrebbe presentare delle difficoltà con problemi risolti da affrontare. Evitate i conflitti sia a casa che sul posto di lavoro. Capricorno, se avete delle questioni in sospeso o affari da concludere, non posticipate. Fate attenzione alle conversazioni al lavoro, perché ogni parola sbagliata potrebbe mettervi in cattiva luce. Acquario, chi fa parte di una coppia di vecchia data è finalmente pronto a prendere una decisione importante. I single devono sfruttare pienamente l'intera giornata, il campo lavorativo può regalare dei piccoli problemi. Pesci, durante l'intera giornata i single possono avere una leggera agitazione. Chi fa parte della coppia non deve discutere con la dolce metà. Nella sfera lavorativa è opportuno chiarire alcune questioni e farlo subito. Oggi vi saluto con le parole di Billy Wilder. Confida nel tuo istinto. Meglio sbagliare in proprio che per conto di qualcun altro. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Conese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna che ritiene ingiusta. Sentiamo.
3: Non entro nel merito della sentenza.

0: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
1: Ancora cronaca a Coriano, nel Riminese. Ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo, un violento nubifragio accompagnato da fortissimi raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico dello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree pilota. Lo sport sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'Albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon al 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21 ore italiana. Ed

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa, in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000 per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva in sala il 16 luglio Odissea, il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan, adattamento del poema epico di Omero, con Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron e Zendaya. L'opera si concentra sulle peripezie marine del re di Itaca nel tentativo di rientrare in patria dopo la caduta di Troia, trasformando la struttura del poema classico in un thriller d'azione non lineare che esplora i traumi psicologici della guerra e l'ossessione del ritorno a casa. Passiamo ora alle serie TV. Arriva su Prime Video il 15 luglio Ride or Die, la nuova serie comedy action con protagoniste la premio Oscar Octavia Spencer e la vincitrice di un Emmy, Hannah Waddingham, celebre per il ruolo di Rebecca Welton nella pluripremiata serie Ted Lasso. In Corri o Muori, Debbie e Judith sono due migliori amiche convinte di sapere tutto l'una dell'altra, almeno finché Judith non si rivela essere un'assassina internazionale. Quando una figura misteriosa riemerge dal passato di Judith e una sua missione fallisce miseramente, la vita di entrambe viene stravolta, costringendo le due donne a fuggire insieme. Inizia così una corsa contro il tempo, un viaggio on the road, attraverso l'Europa, con forze dell'ordine, assassini professionisti e pericolosi criminali sulle loro tracce. Anya Taylor-Joy è invece la protagonista di Lucky, miniserie in 8 puntate con le prime due rilasciate su Apple TV Plus al debutto il 15 luglio e le altre settimanalmente fino al 19 agosto. Adattamento del romanzo omonimo di Marissa Stapley, racconta la storia di una truffatrice che dopo il fallimento di una rapina multimilionaria deve darsi alla fuga, inseguita dall'FBI e da uno spietato boss criminale. Il 16 luglio arriva su Netflix The Hook, commedia sul golf con Will Ferrell nei panni del protagonista Lonnie The Hook Hawkins. Il protagonista, The Hook, è stato il numero uno al mondo nel 2004, ma negli ultimi anni non ha più la freschezza di un tempo. Il corpo sembra dirgli che è arrivato il momento di ritirarsi, ma nello spirito si sente ancora giovane e desideroso di ottenere un nuovo successo. L'ex moglie e il figlio, nuova stella del golf, pensano che debba ritirarsi, ma Lonnie vuole vincere un altro torneo e fare il suo grande ritorno sulla scena internazionale. E c'è spazio anche per una serie TV italiana in questo luglio seriale. Il 16 arriva Supermarket su Prime Video, una serie TV comedy in 6 puntate, scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, attivo da anni sul web. Basata su una serie TV olandese, Supermarket racconta le giornate di un supermercato alla periferia di Milano, Leuri, dove lavorano il direttore Enrico, che accoglie il nuovo stagista Edoardo, che ha il sogno di cantare. A popolare il supermercato ci sono Anita, caporeparto singole puntigliosa, corteggiata insistentemente da Manilo, il magazziniere Filippo, la cassiera Sonia, la commessa Debora, il vigilante Luca e infine Max, il clochard filosofo che vive all'ingresso del supermarket. Tra alti e bassi la vita del supermercato di quartiere prosegue tranquilla, finché la capoarea, Cristina, non li avverte che se non si cambiano le cose, la chiusura è vicina. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: 干。
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi mette alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. Proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo della riforma, 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Nel testo il sistema proporzionale con premio di maggioranza dei 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Al deposito dei contrassegni prevista l'indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Chi si iscrive ad un apposito albo per motivi di studio, lavoro o cure mediche potrà votare dove è temporaneamente domiciliato.
1: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
3: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
2: Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Colpita una petroliera diretta in Iran. Netanyahu lunedì vede Trump alla Casa Bianca.
1: Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato due morti e cinque feriti nella zona orientale della città. L'attacco dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione

0: Europea e l'Ucraina.
1: La cronaca sportiva: nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema di frode sportiva per pilotare le nomine arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore già indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni dei direttori di gara in 4 partite. Archiviata anche la posizione della società Inter. I PM hanno però inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti.
0: Il calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra ad Atlanta nel recupero dopo essere stati a lungo sotto per il gol di Gordon nel primo tempo. Pareggio a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari di Enzo Fernandez. Poi la rete del centravanti dell'Inter fa esultare un intero popolo 40 anni dopo la mano de Dios dell'Azteca. In finale contro la Spagna l'Argentina andrà domenica a caccia della quarta vittoria ai mondiali.
1: Ed è tutto, a più tardi.

Oggi il meteo alterna chiarore e velature, come un cielo che sceglie la sua veste e un giorno di passaggio che prepara ciò che verrà. E le giornate di mezzo preparano sempre le migliori.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: La Fisascat CISL lancia l'allarme. La proposta di ridurre da 5 a 2 le giornate di lavoro agile nel gruppo Deloitte metterebbe in difficoltà 3.000 dipendenti fuori sede, molti dei quali vivono a centinaia di chilometri dagli uffici. Il sindacato parla di scelta insostenibile e chiede tutele vincolanti.
2: Ha preso il via il 15 luglio il Festival Musicogne, Musiche di Legno, che fino al 19 luglio porta in alta quota concerti, incontri e performance dedicate alla chitarra acustica e alla world music. Apertura in Piazza Chanù con Nick Mantoan e la presentazione musicata del libro su Nick Drake.
1: Grande giornata per il team di Aosta nel Brazilian Jiu-Jitsu e Grappling. Il giovane atleta Tommaso Lenti, seguito dal coach Andrea Ladu, brilla nel Noji 61,5 kg con 2 vittorie per triangolo e una finale chiusa per squalifica. Nel G 64 kg conquista 3 sottomissioni, 2 armbar e un triangle choke, prima di arrendersi in finale. Per Tommaso una prova di crescita tecnica e mentale che conferma il valore del movimento Aostano.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
2: Un giorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: 9 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Legge elettorale. Sono attese nella mattinata di oggi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
2: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Rogero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato.
4: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
2: La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Rogero uccise due dei malviventi in fuga.
3: A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è ora sotto sequestro.
2: Questa mattina all'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco per escludere altri crolli.
3: Gli esteri, altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale della città. A riportarlo sono i servizi di emergenza ucraini. L'attacco è arrivato dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
2: Il calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026. La selezione batte in rimonta l'Inghilterra 2-1. Rete di Fernandez e Lautaro Martinez, che segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera, e scoppia a piangere. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale mondiale consecutiva. La Spagna invece ha raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Riduce da una nottata, potremmo dire, una nottata, infatti sentite la voce, una nottata particolarmente interessante all'Osservatorio Astronomico di San Bartolomé, che è un'eccellenza di cui ogni tanto ci scordiamo e che ogni tanto propone delle serate di osservazione per le stelle, ovviamente per persone totalmente ignoranti in materia, come posso essere io, quindi non astrofisici o come dire laureandi in astrofisica, eccetera. Ed è stato davvero molto molto bello vedere, insomma, iniziare a capirci qualcosa delle costellazioni. Io che sono veramente su questo negato, dove voi vedete un carro, io ci vedo un mestolo. Questo vi dico solo la mia. Io sai quando dicono sì, quella è un'aquila, no? Non vedi che quella, guarda, quelle sono le ali, lì c'è il becco e indicano le stelle. Io vedo dei puntini, non ho, ti giuro, sono anche affascinato, non capirò mai chi è stato avere la fantasia di unire quei puntini e vederci tipo un orso, delle cose che dici, ma dove sono? Scusami, per quale motivo? Cioè, bellissimo, veramente molto molto bello. Invece oggi siamo tornati a Lydia Carpegiaux, che è sempre un po' scura, no? È diventata scura da qualche settimana perché ha questo restyling cromatico interno e si è scurita un po'. È molto bello, mancano giusto i puntini delle stelle, no? Per creare un'atmosfera un po' da planetario anche qui. Vi ricordo il numero per interagire con noi, 349-722-5831, e sentirei questi 28 secondi che vedo già carichi di spot.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

essere anche il sud che muove verso nord in questo caso, eh? No, oggi poi si sta meglio, non è neanche così caldo, ieri ha rinfrescato, non ho ancora aperto i giornali, non so se ci sono stati danni, frane, robe strane, non credo, spero di no, solo purtroppo devo dire un incendio in quindi San Nicolà con 5 persone finite in ospedale per inalazione di fumo, da quello che riporta ho stasera. C'è una notizia che in qualche modo riguarda il clima e che riguarda il ghiacciaio di Plan Pension, che un po' come dire ogni anno torna protagonista in questo periodo, con Courmayeur che ha attivato le misure di protezione civile cambiando la viabilità e limitando gli accessi in Val Ferret. Questo dovrebbe essere dalle 18 alle 22 del 15 luglio, quindi era ieri, ok? Quindi solo ieri è durata questa cosa? Vabbè, questo è. Di fatto da cosa dipende? Loro guardano quanto velocemente si sposta il ghiacciaio. E quando supera in maniera costante, come è successo ieri nel pomeriggio, gli 800 mm al giorno, insomma, la protezione civile di fatto attiva il piano che è stato insomma determinato anni fa e predispone queste cose che riguardano la viabilità, riguardano ovviamente la sicurezza e la difesa del suolo. Ricordiamo che stiamo parlando di una massa stimata di circa 450.000 metri cubi di un ghiacciaio che insomma sono un po' di anni che dà l'impressione di in certi momenti di poter essere potenzialmente pericoloso. Quindi comunque l'ordinanza, se è corretta la ricostruzione di Aosta stasera, è stata valida ieri dalle 18 alle 22, giusto? Dovrebbe essere questo. Poi restano in vigore altre cose, tipo la strada comunale della Val Ferret nel tratto Mayenne-Plan Pension, che è chiusa, il divieto di transito pedonale e non solo, anche veicolare lungo la strada interpoderale per Rochefort, e anche il divieto di accesso alla zona rossa che è stata individuata dalla cartografia di protezione civile. Di fatto questo è un po' la notizia. Vedo che anche l'accesso al Plan Pension, che è limitato agli eventi di rito con la strada alternativa della Montitta, la strada della Montitta verrà chiusa anch'essa oggi dalle 8 alle 22. Ok, quindi questo è, va bene. Se devo dire, ho letto questo articolo, non è che ci ho capito tanto, cioè non è che è proprio costruito in maniera lineare, ma io ho fatto tardi ieri sera, quindi può essere anche il mio problema, per carità. Ora lo rileggerò con più calma e sicuramente avrò una visione più chiara. Vabbè, get fusi intanto, vai.

Ok, sì, confermo che sono io che ho dormito poco, perché in realtà l'articolo è chiarissimo. Allora, la strada della Montitta è chiusa dalle 10 di ieri fino alle 8 di stamattina. Ok, quindi dovrebbe essere già riaperta. Mentre dalle 8 di stamattina fino alle 22 di domani. Dalle 8 fino alle 22 di oggi, benissimo. L'accesso, stiamo parlando di plan pensier, sarà consentito ai soli autorizzati proprio tramite la strada della Montitta, che quindi è riaperta. Bene, ok, bene, applausi. Sì, assolutamente sì. Questo, quando hai poche ore di sonno, anche queste piccole cose possono diventare delle imprese degne di un applauso, assolutamente. Me lo faccio, me lo rifaccio, guarda, posso dire. Benissimo. Poi sto guardando, a proposito di Courmayeur, in qualche modo le parole della Brignone, che sono un po' in prima pagina virtualmente sull'ANSA, che ha rilasciato un'intervista, ha detto: il mio corpo non si riprenderà mai completamente dall'infortunio, non so ancora se potrò fare la stagione che sta per arrivare. Quindi insomma, questo getta una secchiata di realismo, no, su una campionessa che ha dato prova e ha illuso un po' di essere una sorta di, così, di robot anche in certi momenti, no, dal punto di vista fisico. Però questo capisce intanto quanto è stata grande, fa capire quanto è stata grande l'impresa olimpionica, e poi insomma fa comprendere quanto davvero è complesso uscire bene da un infortunio di quella gravità, di quella pesantezza. Lei dice: mi sto allenando, continuo anche a curarmi, questa primavera è stata difficile, facevo fatica anche a camminare, ho iniziato la mia preparazione da metà maggio, ma non faccio quello che facevo prima dell'infortunio. Posso andare in bici, nuotare, vado in palestra, ma non posso correre e non posso fare dei veri appoggi. Il mio corpo ha ripreso tono muscolare, va sempre meglio, ma è ancora lontano dall'essere a posto, o in ogni caso come prima, o male tutto il tempo. Questo insomma la frase, speriamo naturalmente che tutto possa cambiare in questo trend. Poi torna anche sul doppio trionfo olimpico e dice: era già del tutto folle essere alle Olimpiadi dopo aver disputato solo pochissime gare in Coppa del Mondo e aver fatto pochi giorni di allenamento, dice la Brignone. Non so come io abbia potuto fare una cosa del genere, questa volta mi sto preparando come se dovessi fare la stagione completa, ma non so se ne sarò capace. Prenderemo delle decisioni quando sarà necessario.

0: Era sia con Gimme Love 931, quindi pronti per collegarci col primo Music Box di oggi. Prego.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Music Box. Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Benissimo, allora intanto ringrazio Alex per le pronte segnalazioni che ci invia su WhatsApp 349-722-5831. Diciamo anche che per il troppo caldo le guide alpine versante svizzero, quindi Zermatt, hanno deciso di interrompere le ascese sul Cervino lungo appunto la via svizzera. Sul versante italiano invece proseguono le attività, anche se dice il presidente Laurent Nicoletta non sottovalutiamo la situazione. Di fatto stiamo parlando di una montagna, il Cervino, che vede ogni anno salire sulla sua vetta circa 3.000 persone. Purtroppo tra queste 3.000 c'è anche qualcuno che ovviamente, insomma, statisticamente sarà un po' più impreparato, che sottovaluterà le insidie dell'ascesa e magari sopravvaluterà la propria preparazione fisica, come riporta la RAI. Stiamo parlando di un monte che ha un rifugio che sta alla bellezza di 4.000 metri, il rifugio Solvay, che dovrebbe ospitare fino a 8 persone per caso di emergenza, ma non di rado si trova ad avere fino a 40 alpinisti che lo usano come una normale tappa, quindi voi capite anche le condizioni. Adesso a questo aggiungiamoci le temperature molto alte che hanno portato allo zero termico vicino proprio ai 4.478 metri della cima. Domenica scorsa, ahimè, ci sono state altre due vittime, quindi tutto questo penso abbia portato le guide di Zermatt a dire guardate, così no, ci fermiamo finché il clima non cambierà, quindi non accompagneremo più clienti sulla vetta del Matterhorn, come si chiamano a livello internazionale, lo si conosce così, e chiediamo che siano le istituzioni a bloccare le ascese, questo dicono le guide. Chiaramente si tratta di un danno per l'economia del Canton Vallese che sta suscitando polemiche, malumori, se ne sta parlando molto. Lato italiano invece non c'è questa ombra, le cose sono diverse, la cresta del leone è meno soggetta, va anche detto, a cadute di pietre, perché si segue maggiormente il filo di cresta, questo per gli esperti, e ormai da anni la neve di fatto non c'è più, dice proprio il presidente delle guide del Cervino, Laurent Nicoletta. Al momento le nostre guide stanno salendo proprio perché la morfologia della montagna è diversa, non sottovalutiamo la situazione causata dal caldo anomalo, ogni giorno ci confrontiamo per prendere la miglior decisione.

0: consiglio psicosociale
1: che consiglio in diretta
0: che lavoriamo in campo sanitario o in campo sociale
1: si parla dei LEA, si parla di LEA, quindi insomma si parla di sanità naturalmente, come già abbiamo fatto ieri in qualche modo. Sono arrivati i dati sulla sanità valdostana e hanno avuto un esito insomma, tutto sommato soddisfacente, promossi in tutti i campi, anche se non in tutti i campi con voti così pieni, però insomma, sono passi avanti rispetto agli scorsi anni. Dopodiché sulla sanità è stata anche respinta una mozione che ieri è stata presentata in consiglio sulle liste di attesa. Quindi insomma era stato proposto dall'opposizione un piano straordinario per ridurre le attese. Noi abbiamo fatto un piccolo collegamento ieri proprio mentre l'assessore Marzi rispondeva e spiegava che con tutte le prestazioni che abbiamo il fatto di avere liste d'attesa lunghe è praticamente una cosa fisiologica, cioè praticamente una cosa che con i numeri di primi accesso che ci sono e che ha dato ieri su una regione tutto sommato piccola come la nostra è quasi fisiologico insomma avere delle liste d'attesa che sono così lunghe. Quindi forse lui diceva forse il problema non sono liste d'attesa, forse il problema è nel metodo, è in qualcosa che non funziona, che porta i cittadini a rivolgersi sempre in quel modo che forse non è il più corretto all'ospedale, al pronto soccorso, ai medici eccetera. Quindi insomma, questo è, poi è stato vago su questo, magari lo sentiremo nei prossimi giorni, ci racconterà il tutto dentro il contesto più calmo rispetto ai pochi minuti che ci sono per intervenire in aula. Comunque lui ha detto si tratta di una mozione ben strutturata dal punto di vista amministrativo, però è una ridondanza rispetto ad attività già in corso che applicano leggi dello Stato, motivo per cui insomma lui si è detto contrario a questa mozione, tutta la maggioranza si è astenuta e quindi alla fine non sono bastati i voti a favore ed è stata respinta la mozione che veniva presentata in particolare da Andrea Manfrin, okay, che parlava di criticità strutturali sulle liste d'attesa, riportando a sua volta dei dati per cui la Valle d'Aosta nel primo quadrimestre per visite specialistiche ed esami diagnostici è in peggioramento sui tempi delle liste d'attesa. Io con i dati ci sto iniziando a capire veramente poco, perché mi sembra che ognuno abbia i suoi dati, ognuno porti i dati un po' come dire secondo la propria narrazione ed è abbastanza insomma da cittadino diventa abbastanza difficile, no, farsi un'idea. E sai cosa succede poi? Che vince la percezione, vince il percepito individuale, vince il mia zia ha dovuto aspettare 9 mesi per una visita, mia madre un anno eccetera, quindi alla fine è un po' questo. Poi, mentre invece a me piacerebbe avere una fotografia fatta bene, ma una volta ci dicono che i dati presi in esame non sono giusti, che ci penalizzano per il territorio, per come siamo fatti, un'altra volta c'è uno che dice no migliora, l'altro dice peggiora, vi assicuro che da fuori diventa un po' difficile. Vabbè, cerchiamo di fare chiarezza, sentiamo gli spot, vai, 30 secondi.
2: Hai preso le crocchette per Leo?
3: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
2: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
3: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
2: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

bene. Ieri è stato anche approvato il piano regionale per la qualità dell'aria in consiglio. Di fatto, tra le azioni principali, l'istituzione di una cabina di regia e l'osservatorio permanente sulla qualità dell'aria. Quindi questo è uno strumento strategico attraverso cui la regione analizza lo stato dell'ambiente atmosferico, individua le fonti di emissioni principali e definisce tutte le azioni per migliorare la qualità dell'aria e tutelare la salute dei cittadini. Quindi questo è, sono previsti anche, dice l'assessore che ha illustrato questo piano per la qualità dell'aria, ovvero Sapinè, sono previsti anche interventi per rendere più efficiente il settore che, come sapete, è uno di quelli che cubano di più del riscaldamento. Quindi questo è. Ricordiamo anche, come dice l'assessore, che siamo tra le poche regioni italiane non soggette alla procedura di infrazione europea per il mancato rispetto dei limiti. Comunque entro il 2030 vogliamo raggiungere gli obiettivi fissati dalla nuova direttiva europea, in particolare proprio per quanto riguarda il settore dell'utilizzo delle biomasse. Il piano quindi va anche in questa direzione, si punterà a rendere più efficiente il settore del riscaldamento, riqualificando a livello energetico gli edifici, sostituendo impianti più inquinanti e diffondendo i sistemi più sostenibili, promuovendo in generale comportamenti virtuosi. Poi cerchiamo di capire cosa vorrà dire questa cosa, cioè se sono dei bonus, in che modo si cercherà di agevolare, no, questo passaggio da forme ancora impattanti per l'ambiente e la qualità dell'aria a forme di riscaldamento invece meno pesanti per tutti. Intanto Merck & Cremont, Tananai e Marrakech.

Un altro mondo Marrakech con Tananai in questa, vabbè, questo omaggio a Born Sleeping. Diciamo omaggio, va, diciamo pure omaggio. Mentre si è dimesso da direttore del traforo del Monte Bianco, l'ex a questo punto appunto direttore, ovvero Riccardo Rigacci, che ricordiamolo, insomma, sarà sostituito a interim da Cédric Petit-Collin, capo progetto tecnico informatico del gerente. La conferma è arrivata proprio dalla società italiana Traforo, che ha comunicato la decisione al personale. Era in carica dal 2020, dopo una lunga carriera in autostrade per l'Italia, per la quale è stato responsabile del primo tronco autostradale di Genova.

Roger, la, che adesso a questo punto è ex appunto, direttore del traforo del Monte Bianco. La richiesta è di 6 anni e 6 mesi. È prevista, se non sbaglio, oggi dovrebbe essere la lettura, sì, esatto, la lettura del dispositivo in Camera di Consiglio. E al momento lui non rilascia dichiarazioni, insomma, oggi dovrebbe arrivare un qualche cosa di definitivo, non lo so, ma comunque un passaggio in avanti dal punto di vista giudiziario su una vicenda che, insomma, ormai sembra storia, sembra una cosa vecchia, sembra una cosa successa, ed è in effetti successa ormai tanti anni fa, ma che ancora deve, insomma, dopo 8 anni deve dare la sua sentenza, deve chiarire dal punto di vista almeno della giustizia se ha sbagliato qualcuno, chi ha sbagliato, ecco.

al di là della vicenda di Riccardo Rigacci, che è appunto tra gli imputati di questo processo, diciamo anche due cose sul fatto che oggi arriva la sentenza di primo grado sul Ponte Morandi, che stiamo parlando di uno dei processi più imponenti e anche importanti che si siano celebrati nelle aule di giustizia italiana. I fatti insomma vanno fino al 2018, era il 14 agosto quando crollò il Ponte Morandi, e adesso il dibattimento insomma pare essersi concluso, almeno in primo grado, si arriverà oggi alla sentenza. Stiamo parlando di una richiesta della procura di totale di 400 anni di carcere, cioè sommando ovviamente tutti, no? Tutte le pene che sono state chieste per i singoli imputati, che sono sostanzialmente tutti insomma, dirigenti e in capo alle aziende che, secondo sempre la procura, non avrebbero fatto la manutenzione, avrebbero risparmiato sulla manutenzione, sulla sicurezza, in modo da potersi spartire più soldi, non loro, ma insomma poter spartire, dare ai soci più soldi attraverso i dividendi. Questa è l'ipotesi della procura. Ricordo ancora che siamo

0: insomma, alcuni imputati che sono soprattutto i vertici e i tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di SPEA, che sarebbe la controllata che si occupava di vigilanza e manutenzione, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Quindi oggi sapremo qual è la sentenza di primo grado. Adesso invece sentiamo le notizie, sempre nazionali, con la redazione.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
2: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
4: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo dei 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
2: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
3: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.
2: Lo sport, la settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in due set.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: C'è chi contrappone una natura pura e innocente e un'umanità fonte di ogni male. Molti immaginano il regno animale come le favole, come una sorta di paradiso perduto, governato dall'armonia e dall'equilibrio, mentre noi esseri umani saremmo gli unici capaci di crudeltà, violenza e sopraffazione. Peccato che nel mondo animale esistono invece comportamenti che, se compiuti da esseri umani, verrebbero giudicati moralmente riprovevoli o dei veri e propri gravi reati. L'infanticidio è documentato in numerose specie, dai leoni agli orsi fino agli scimpanzé. Alcuni mammiferi e uccelli praticano forme di coercizione sessuale, esistono guerre territoriali fra colonie di formiche, cannibalismo, competizione spietata e strategie di eliminazione dei rivali. Gli animali non agiscono sulla base di principi etici, seguono logiche biologiche evolutive. È sbagliato proiettare i nostri desideri, le nostre emozioni e le nostre aspettative. Un esempio evidente riguarda gli animali che percepiamo come carini. Il nostro cervello è programmato per reagire positivamente a determinate caratteristiche, occhi grandi, testa arrotondata, espressioni apparentemente infantili, movimenti goffi, è una risposta per la protezione dei nostri piccoli. I delfini sono spesso rappresentati come la bontà animale. In realtà sono predatori estremamente sofisticati, capaci anche di comportamenti aggressivi verso altri animali e verso gli esseri umani. I koala vengono raffigurati come peluche viventi, tuttavia possono essere territoriali e aggressivi. I cigni, emblema romantico per eccellenza, possono diventare estremamente aggressivi. L'ippopotamo, infine, è spesso rappresentato anche nelle pubblicità come un gigante tranquillo e bonario. In realtà è uno degli animali più pericolosi dell'Africa. Lo stesso meccanismo emerge quando attribuiamo agli animali comportamenti che appartengono alla sfera culturale umana. Si è parlato ad esempio del presunto cimitero degli elefanti, il luogo dove gli elefanti anziani si recherebbero per morire. La ricerca scientifica non ha mai trovato prove a sostegno di questa teoria. Ora, la scoperta di una vasta concentrazione di resti di cetacei nel sud-est dell'Oceano Indiano ha riacceso la fantasia, evocando questa volta il cimitero delle balene. Invece, le spiegazioni più plausibili riguardano le correnti marine, la geografia dei fondali e particolari condizioni ecologiche. La sepoltura resta condizione umana complessa. La consapevolezza della morte, la memoria dei defunti, il pensiero simbolico, la trasmissione culturale e una riflessione sul significato dell'esistenza. Gli animali possono manifestare forme di attaccamento, sofferenza e persino comportamenti luttuosi, ma nessuna specie animale realizza sepolture come luoghi per la memoria dei morti. Comprendere la differenza fra ciò che è naturale e ciò che è morale è forse uno dei primi passi per comprendere meglio il mondo animale e anche noi
5: da
6: stessi.
5: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Brunori, questo era il morso di Tyson, 10:15, quindi sentiamo gli spot, poi torniamo in diretta da lì del campo.
1: Gianluca, dove sei?
2: Sto preparando una cenetta al volo.
1: Ma se avevamo il frigo vuoto?
2: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
1: Ottima idea. E da bere?
2: Birra Ichnusa, 3 bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
1: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.

Ogni tanto esce anche questa notizia qua, che le razze di cane più costose al mondo. Razze di cane più costose al mondo. Ci sono persone, posso dire una cosa? Io mi metto, probabilmente sono un poveraccio, non lo so. Io mi metto nella categoria di quelli che pensano che spendere dei soldi, più di un tot, quantomeno, per un cane sia abbastanza una follia. Cioè cercare il cane di razza, secondo me, è una roba un po'... Vabbè, ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe, però va benissimo. Allora, quali sono i cani più costosi in assoluto? Vediamo se trovo la pagina che mi si è chiusa. Aspetta che non la trovo più. Aspetta che ce l'avevo, giuro che ce l'avevo. Ce l'avevo davanti un secondo fa, è sparita. C'è un complotto dei cani costosi che non vuole che io legga le notizie legate alla loro, diciamo, esistenza. Eccolo qua. Allora, eleganza a pelo lungo. Levriero afghano, col suo portamento regale, il manto fluente, può superare i $2,500. Poi c'è il Low Chen. Cos'è il Low Chen, raga? Io non l'ho mai visto, cioè mai sentito più che altro. Come è fatto il Low Chen? Ma è tipo un barboncino, cioè alla fine, no? Sì, un piccolo cane barboncino, noto come piccolo leone, sì, perché ha un po' di criniera, sembra così. Può costare fino ai $4,000. Dal Giappone arrivano invece gli Akita, che sono questi storici cani giapponesi, un tempo chiamati cani delle nevi. Sono, sì, sono tipo i Chow Chow, però col pelo un po' più corto. Hanno un prezzo più abbordabile che va al massimo a $1,500, non per questo meno nobili. Se però cercate qualcosa di davvero unico, c'è per voi la Zawak. La Zawak, io adesso lo sto guardando, è tipo, come si dice, un setter levriero, è un cane, quei cani molto magri, a pelo cortissimo, no? Eleganza aliena, viene definita così, può costare fino a $2,500, ma c'è chi riesce a fare di più, ci sono razze che fanno decisamente di più e le vediamo tra poco. All right.

0: creature and touch faith.
1: Abbiamo già ampiamente dato sulle razze di cane più costose al mondo, abbiamo visto alcuni grandi classici, poi abbiamo il bovaro del Bernese e il levriero irlandese, che non sono solo grandi per stazza ma anche di prezzo che va fino a 3.500 euro dollari. Lo stesso vale per il terrier nero russo, razza possente che può arrivare fino a 5.000 dollari. Com'è il terrier nero russo, scusami? Quei cani che hanno tipo, sembrano senza occhi perché hanno un sacco di pelo in faccia, quelli. Non so che altra descrizione fare. E poi c'è però in assoluto il cane più costoso di tutti, perché il mastino tibetano è vero che in media viene venduto dai 3 ai 5 mila dollari, però c'è stato un caso, mastino tibetano, io non saprei neanche definirlo, sembra un cane ferocissimo visto così, però non lo so, magari poi è un patatone, non ne ho idea, sembra tipo un San Bernardo un po' più scuro e con qualche tratto leonino in faccia. È stato venduto un esemplare che si chiamava Big Splash, non so per quale motivo questo nome, a $1.5 million. Questo è stato il prezzo che qualcuno ha ritenuto di dover pagare per questo mastino tibetano. Benissimo, possiamo segnalare anche come così bonus track i Samoyedo e anche il piccolo ma prezioso Beaver Terrier, che costano parecchio.

0: giustamente Crystal dice il mastino tibetano è più o meno patatino come Tyson sul ring. Bene, abbiamo sentito il morso di Tyson poco fa, mi sembra anche a tema. Salutiamo anche Piero che ci manda come al solito dei bellissimi scatti di alcuni gerani, credo dovrebbero essere questi, da Gressoney, dalla terrazza su Gressoney, sul vallone che si affaccia da casa sua evidentemente. Noi ora ci colleghiamo con le notizie locali.
1: Tappe denuncia una situazione critica negli istituti penitenziari piemontesi. Oltre 4.500 detenuti a fronte di 3.900 posti disponibili. A Torino si registrano circa 500 presenze in più, mentre a Biella l'aumento è di 70 detenuti da inizio anno. Il sindacato chiede un rafforzamento urgente degli organici della polizia penitenziaria e critica la gestione regionale, ritenuta incapace di affrontare sovraffollamento e carenze di personale. Il segretario Capece rilancia la necessità di una riforma dell'esecuzione penale che privilegi misure alternative per i reati minori e renda governabili gli istituti.
2: Tornano i centri estivi multidisciplinari organizzati da ATS Palaindor con il CONI Valle d'Aosta, dal 13 luglio al 28 agosto, dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con istruttori qualificati e discipline che spaziano da ginnastica e arrampicata a tennis, danza, arti marziali e sport acquatici.
1: È stata definitivamente sottoscritta la parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, dopo la certificazione della Corte dei Conti. Il contratto prevede incrementi retributivi di 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale ATA, oltre agli arretrati pari a 855 euro e 633 euro. Il ministro Valditara sottolinea che gli aumenti saranno corrisposti già nel periodo estivo e che, dal 2019 a oggi, i tre contratti firmati portano incrementi complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli ATA.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Bello, perché ogni tanto appare così Elton John, no? Fuori dal music box, fuori dal disco libero, appare un disco di Elton John. Bello, abbiamo sentito questo brano. Intanto il consiglio regionale va avanti, credo. So che non vedevate l'ora di collegarvi.
1: Già in pensione detto che oscilleranno tra i
0: Carlo Marzi, anche
1: 30 anch'io. Milioni sul prossimo.
0: L'abbiamo fatto già ieri 2 minuti su Carlo Marzi, quindi oggi andrei avanti, se non ancora ci accusano, no, di essere sbilanciati. Cioè, becchiamo sempre lui, sì. In questi giorni sono tante le materie legate alla sanità, evidentemente, di cui si parla in consiglio. Possiamo anche andare avanti rispetto alle notizie più locali, alle notizie più regionali, vedere anche di cosa si occupano i quotidiani nazionali, perché appunto oggi è una giornata importante per vari motivi. C'è tutto il discorso della legge elettorale, so che non vedete l'ora anche qui, no, di sapere quale sarà l'esito. C'è lo streaming in diretta anche qua, abbiamo tutto, guarda, se volete possiamo collegare quando vi pare col Parlamento. So che potrebbero alzarsi troppo gli ascolti, però, quindi magari centelliniamo questa cosa per avere pietà anche della concorrenza, cerchiamo proprio di dosarla al massimo. Quindi sta parlando di un tema che in realtà io ci scherzo sopra, ma la legge elettorale è una delle cose più importanti di tutte. Io poi so che quando uno pronuncia le parole legge elettorale perde istantaneamente 20 ascoltatori, no? Ogni volta che lo dico ne perdo forse più di 20, anche fai 200, aggiungiamoci uno zero. Però sono le regole del gioco alla fine, cioè sono le regole con cui vai a votare, cioè una roba di un'importanza, sono un po' che cose più importanti, credo, per un cittadino, no, della legge elettorale, perché poi determina tutto, determina la composizione del Parlamento, quindi a cascata un po' tutto il resto, quello che sta intorno. Però va bene, capisco che sia ostico proprio come concetto. Vediamo un po', colleghiamoci, aspetta, andiamo un po' in
2: un
0: aula.
2: Aumento di questa percentuale fino al 42%.
0: Camera dei Deputati,
2: Questo sì. Fa un richiamo evidente che ottenere il premio significa avere una larga maggioranza nel paese. Il premio che viene dato certamente serve per dare stabilità, ed è questo il motivo per il quale è stato definito stabilicum questo disegno di legge, e quella governabilità serve al paese. Teniamo conto del sistema elettorale che noi superiamo,
0: diciamo,
2: con questa decisione.
0: Siamo all'esame finale, al termine dell'esame finale e al voto finale su questa riforma della legge elettorale, che quindi arriverà a una parola conclusiva in queste ore.
2: Erano 945, vabbè, e non 600 come ha detto.
0: Sai che ogni volta che mi collego col Parlamento rivaluto il nostro consiglio, cioè come immediatamente proprio così. Vabbè, andiamo avanti. Sugli altri piani, molti parlano di calcio. Si è definita la finale dei mondiali ieri sera, con Messi che ha fatto 2 assist, ha di fatto contribuito alla vittoria della sua Argentina contro l'Inghilterra in questo match che aveva un sacco di significati storici a 40 anni, no, da quella, mi pare anche in quel caso peraltro semifinale uguale Argentina-Inghilterra con Maradona, insomma il mondiale dell'86. Io ho solo un appello da fare, ragazzi, solo un appello, mi servirebbe la base appello, vediamo un po' se esiste una base appello, vediamo, aspetta, vediamo un po' se parte, aspetta che oggi qua col mixer è tutto un po' mistero. Oh, eccola qua, base appello, allora. Non è molto appello questa base, se posso dire, non mi sembra molto la base adatta per questo tipo di cosa. Comunque volevo fare un appello alla Rai, a Rai Sport in particolare. Non farò nomi perché non ho voglia. Io posso dire, non mi è mai successo nella vita di dover mettere muto a una partita di calcio. Cioè ogni tanto succede quando proprio stai facendo altro, dici vabbè, però è bella la telecronaca di solito, no? È bello sentire la telecronaca. Non voglio fare riferimenti a nessuna partita in particolare, a nessun telecronista o seconda voce in particolare, non voglio dire nulla. Io vi giuro, io non ne posso più, e pensavo di essere l'unico. Adesso ho aperto i commenti sotto i reel che ha postato la Rai, no, con i momenti dei gol delle scorse partite, così, e devo dire non sono solo in questa cosa. C'è una forma di, come dire, insofferenza e quasi di nostalgia per una sobrietà perduta, che sembra assurdo perché abbiamo sempre accusato la Rai, no, di essere troppo sopra, di essere un po' vecchia, no, di rappresentare un paese un po' anziano, così. E adesso vedete, cioè, adesso che non c'è più la sobrietà,
3: ma si continua a giocare. Messi, primo dribbling riuscito, cross, il colpo di testa, Lautaro Martinez,
0: qua tutto bene,
3: è da pochi minuti e mette la firma in pieno recupero.
4: Per questo il tiro sul palo deviato, ma ancora Leonessi che contende questa palla punta, Spence lo dribbla, ne ha 2 a 39 anni e la mette di destro solo da spingere per il Toro di Bahia Blanca.
0: Vabbè, io non dirò nulla, non dirò a chi mi riferivo, non faccio nomi, però dico, farei una riflessione, ecco, basta solo questo. Sentiamo l'ex Brit, prego.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
2: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Mentre le operazioni di spegnimento proseguono, il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
3: Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore, Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto oppure ad un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Belli è stato portato in ospedale, ferito ma soprattutto sotto shock.
2: All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo all'interno del palazzo di giustizia erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, ha dichiarato all'ANSA la presidente del tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti.
3: L'Italia agli italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così durante il question time il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione con lo slogan rivendicato anche dal titolare dell'istruzione. Il ministero ha inviato ispettori nell'istituto per verificare se le sanzioni seguite al gesto abbiano leso la libertà di espressione delle opinioni, spiega Valditara. Ai ragazzi era stata inflitta la punizione del 6 in condotta e assegnato un elaborato dal titolo Gli africani siamo noi, nonché un approfondimento sulle leggi razziali.
2: Lo sport, il CT del Little Rugby Gonzalo Quesada è stato squalificato dalla Federazione Mondiale per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: bene, mi collegherei col meteo. Abbiamo avuto una visita molto piacevole durante la canzone, ma ne parlerai domani. Oggi teniamoci l'ultima mezz'ora per la musica, per le notizie un po' più curiose che ci capitano. Sott'occhio, intanto appunto, la redazione, che è sempre molto ispirata, anche a livello proprio lirico, per il meteo. Sì.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Oggi il meteo alterna chiarore e velature, come un cielo che sceglie la sua veste e un giorno di passaggio che prepara ciò che verrà. E le giornate di mezzo preparano sempre le migliori.

tuffiamoci maldestramente, perché è sempre la regola, nel magico monto, nel monto soprattutto dell'intelligenza artificiale, perché Anthropic, che ricordiamolo, è nata da una costola di ChatGPT, ovvero da alcuni quasi pentiti di ChatGPT, no? Fuoriusciti, alcuni ingegneri fuoriusciti da lì, ha lanciato l'AI dedicata agli insegnanti, al momento solo negli Stati Uniti. Si chiama Claude for Teachers, si chiama Claude in effetti, no? L'intelligenza artificiale di Anthropic, ed è una raccolta di risorse didattiche e un collegamento diretto a programmi di studio allineati agli standard accademici di tutti i 50 gli stati americani. Quindi questa è l'idea, diciamo che anche ChatGPT ha fatto la stessa cosa, lo scorso novembre ha lanciato ChatGPT for Teachers, è tuttora attivo per gli insegnanti idonei, quindi insomma questa è l'idea di creare dei modelli sempre più tarati sulla base delle esigenze di categorie lavorative individualmente alla fine.

Vale sempre la frase che ho letto proprio online l'altro giorno: tutto quello che pensi di sapere sulla tecnologia sappi che è vecchio di 30 anni, cioè siamo indietro comunque in quello che sappiamo, poi non so se sono 30, 40, 10, 5, non lo so, però insomma è interessante provare a capirci qualcosa. C'è Claude in California e poi c'è Claudia che ci ascolta dalla Cumba, che salutiamo, va benissimo, anzi meglio, più local, meglio, preferiamo. Come funzionerà questa Claude for Teachers, questa AI fatta apposta per gli insegnanti? In pratica tu gli darai in pasto lo storico dello studente, quindi verifiche, compiti, risultati, materiale didattico, e lui, questo modello, costruirà un percorso su misura allineato agli standard previsti dal sistema scolastico del paese dove ti trovi. Ovviamente loro ci dicono: tranquilli, tutti i dati che darete a Claude non usciranno, saranno protetti, no? Saranno utilizzati solo per questo scopo e non per addestrare i modelli. Adesso allora, le promesse che hanno fatto le big tech negli ultimi anni, non è che proprio sempre a livello di protezione dei dati, non è che sempre siano state rispettate. Vogliamo fidarci? Sono dati molto sensibili questi, studenti, quindi cose davvero insomma minori, cose piuttosto delicate, insomma, non so quanto mi fiderei sinceramente fossi un insegnante. Ma andiamo avanti, per adesso non ci riguarda perché sono negli Stati Uniti, con Casey Musgraves.

0: Colleghiamoci col Music Box, poi torniamo all'ultima mezz'ora live da Lidia al Carpegio.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Allora, momento almanacco, per favore, base almanacco, vediamo, ce l'abbiamo, eccolo qua, perfetto, okay, forse. Okay. 16 luglio, nascita di Luke Hemmings, cantante dei 5 Seconds of Summer, benissimo. Poi, altra data importante, oggi nasceva nel 52 anche Stewart Copeland, che è stato batterista dei Police, nato in Virginia per essere precisi. Mentre sempre il 16 luglio, nel 2021, l'album dei Maneskin, che si chiamava Teatro d'Ira Volume 1, arrivava in testa alle classifiche italiane. Nel 2014 invece ci lasciava oggi a 70 anni in una stanza d'albergo a Zurigo il chitarrista, cantante e autore Johnny Winter. Nel 2012, anche lui non a 70 ma a 71 anni, ci lasciava invece John Lord, fondatore e tastierista di Deep Purple e poi anche, insomma, virtuoso con l'organo Hammond all'interno dei Whitesnake. Nell'82 usciva per la Asylum il quinto disco di Warren Zevon, che si chiamava The Envoy. Alla registrazione partecipò anche Jeff Porcaro, così piccola notizia a margine. Nel 2002 infine usciva, sempre il 16 luglio, per la RCA il quinto disco della Dave Matthews Band, che si chiamava Busted Stuff, disco di platino negli Stati Uniti. Questo è l'almanacco, un modo per darvi anche qualche suggerimento un po' subliminale per il disco libero, che però spetta a voi, quindi iniziate con le proposte al 349 722 5831.

0: scusami, piccolo, giusto, piccolo asterisco all'almanacco, è anche il compleanno di Alex oggi, che ci ascolta sempre. Auguri, auguri. Non so in che anno nasci, caro Alex, se no potevamo farti proprio, sai, tutto il momento. Nasceva il 16 luglio del... anche Alex, lo mettiamo in fondo all'almanacco. Invece no, invece purtroppo no. Vi accontenterete dei nomi comunque importanti che sono passati poco fa, appunto, da questo momento storico, sulle date, le ricorrenze legate alla giornata di oggi. Io direi che possiamo ascoltare gli spot e poi andiamo dritti col ballottaggio e con il disco libero.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Djumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto.

0: nel disco libero di oggi c'è il giorno e la notte, potremmo dire. Cioè, due canzoni davvero che sono molto diverse per mood l'una dall'altra. Partiamo da Jovanotti con Bella.
1: Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuore.
0: Uno ci parla di acqua cristallina, l'altro ci parla di liquami tossici, Toxicity dei System of a Down.

ballottaggio davvero particolare, perché avevamo da un lato il System of a Down con Toxicity e dall'altro Jovanotti con Bella. Alla fine vince proprio il cantante italiano, lo sentiamo con questa hit di fine anni 90.

Giovanotti era bella ed era il disco libero di oggi col quale io vi saluterei. Domani c'è l'ultima diretta della settimana dall'Ideal Car, sempre dalle 9 in poi. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula è invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
1: Conflitto russo-ucraino, si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un 16enne. Attaccata anche la città di Kharkiv. Raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen, in visita a Kiev, è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
2: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
1: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un quarto indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73, nel quartiere Trastevere a Roma.
2: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
1: Dunque sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21, ora italiana.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: La Fisascat CISL lancia l'allarme. La proposta di ridurre da 5 a 2 le giornate di lavoro agile nel gruppo Deloitte metterebbe in difficoltà 3.000 dipendenti fuori sede, molti dei quali vivono a centinaia di chilometri dagli uffici. Il sindacato parla di scelta insostenibile e chiede tutele vincolanti.
3: Ha preso il via il 15 luglio il Festival Musicogne, Musiche di Legno, che fino al 19 luglio porta in alta quota concerti, incontri e performance dedicate alla chitarra acustica e alla world music. Apertura in Piazza Chanù con Nick Mantoan e la presentazione musicata del libro su Nick Drake.
2: Grande giornata per il team di Aosta nel Brazilian Jiu-Jitsu e Grappling. Il giovane atleta Tommaso Lenti, seguito dal coach Andrea Ladu, brilla nel Noji 61,5 kg con 2 vittorie per triangolo e una finale chiusa per squalifica. Nel G 64 kg conquista 3 sottomissioni, 2 armbar e un triangle choke, prima di arrendersi in finale. Per Tommaso una prova di crescita tecnica e mentale che conferma il valore del movimento aostano.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Aula della Camera ha approvato con voto segreto la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa ora al Senato. Vittoria che ha portato il caos a Montecitorio per qualche minuto con i parlamentari seduti sui banchi dell'opposizione che hanno sollevato diversi cartelli polemici con su scritto tra gli altri legge truffa e legge incostituzionale.
2: Terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che oggi non era in aula, dove erano invece con i difensori degli imputati moltissimi familiari delle vittime.
3: Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di una parte importante del Tribunale di Bolzano. L'ANM accusa il governo quanto accaduto questa mattina e l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali. Da tempo abbiamo consegnato al governo un dossier che non può più restare senza risposta come finora accaduto.
2: Si sono aperte le porte del carcere per Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Per me è finita, aveva detto l'uomo dopo la sentenza della Cassazione.
4: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
3: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Secondo quanto annunciato, la protezione civile senza specificare l'età delle vittime. Il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
2: Festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese. All'indomani del big match di Atlanta, la stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, la polemica per le scelte del CT Tuchel e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, con Messi in prima fila, con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno del lino segna l'estate con una purezza che richiama tempi antichi, offrendoci una soluzione eccellente per combattere il caldo. Scegliere questo tessuto naturale significa abbracciare una filosofia di vita che privilegia il benessere fisico e la semplicità estetica. Non è solo una scelta di moda, ma una risposta concreta alla ricerca di freschezza in giornate afose, dove il corpo chiede solo di respirare liberamente. In passato si tendeva a privilegiare fibre artificiali, spesso pesanti e poco traspiranti, convinti che la praticità superasse il comfort. Oggi la tendenza si è invertita drasticamente. L'eleganza si ritrova ora nel piacere di indossare camicie in lino dalla fattura impeccabile e pantaloni morbidi che accarezzano la pelle senza costringerla. La bellezza di questi capi risiede nella loro capacità di mantenersi freschi, assorbendo l'umidità e lasciando passare l'aria, trasformando ogni movimento in una sensazione di sollievo. Abbinare i capi in lino è un esercizio di stile che richiede solo buon gusto e moderazione. Una camicia bianca di lino dal taglio ampio diventa il pilastro di ogni guardaroba estivo. Può essere portata sopra pantaloni dello stesso materiale, declinati in tinte terrose o naturali, creando un insieme sobrio e sempre equilibrato. Il segreto per un look impeccabile sta nel giocare con le proporzioni. Un pantalone leggermente più stretto bilancia una camicia voluminosa, donando una silhouette armoniosa e disinvolta. Investire in un buon capo di lino significa puntare su un materiale nobile pensato per durare e migliorare con l'uso. La caratteristica stropicciatura naturale del lino non è un difetto, ma un segno distintivo di autenticità. E questa è la vera rivoluzione del vestire bene: accettare la naturalezza delle forme. Questi abiti diventano così il compagno perfetto per le passeggiate sotto il sole, garantendo uno stile senza tempo. Mentre il mondo si perde tra frenesie tecnologiche, vestirsi di lino è un atto di resistenza pacata. È un ritorno a ciò che è concreto e profondamente umano. Un pantalone di lino fresco e una camicia leggera non servono soltanto a coprirci, servono a regalarci serenità, permettendoci di vivere le giornate estive con leggerezza, eleganza e quel brio autentico che solo la natura, con i suoi filati, sa donarci in tutta la sua maestosità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta, scrittore e filosofo francese Albert Camus. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato infine che dentro di me c'è un'estate invincibile.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino. Cida.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Mondiale 2026 è arrivato al capolinea. Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia e l'Inghilterra, le grandi sconfitte delle semifinali, si affronteranno sabato nel match per il terzo posto. Ieri l'Albiceleste ha firmato una rimonta destinata a entrare nella storia, imponendosi 2-1 sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. Uno dei gol più importanti della sua carriera. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala alla selezione la seconda finale mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. È il momento che sognavo da tutta la vita, le sue parole. Celebra il traguardo sui social Messi. Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per fare una grande partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo. Forza Argentina, ha scritto la Pulce. Mastica amaro Thomas Tuchel. Il CT dei Tre Leoni ammette la delusione in vista della sfida per il terzo posto con la Francia. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Tutti volevamo essere in finale. Non perdona la stampa inglese. Agony, supplizio è la parola più ricorrente sulle prime pagine britanniche dopo l'ennesimo KO mondiale. Il Sun titola Wonder Bowl, dove Bowl sta per piangere sonoramente, parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Stati Uniti. Locura in Argentina, la manija de Dios. In Francia l'equipe li chiama gli immortali. In Italia, a titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport, è stata la testa del toro. Passiamo al rugby, pugno duro della Federazione Mondiale contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione. Tennis, oggi 2 italiani in campo. Si parte da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. Ad Umago, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in 2 set. Ciclismo, dopo la vittoria del norvegese Wiren Scholl a Nevers nella 4ª volata di questa edizione, oggi il Tour de France propone la penultima occasione per i velocisti. È la 12ª tappa, circuito Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13:40, in maglia gialla ancora lui, Tadej Pogačar. È tutto.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il voto è stato segreto. Nel provvedimento che passa al Senato, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, corrispondente a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e a 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, i seggi verranno assegnati in misura proporzionale ai consensi incassati. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso. La questione è stata al centro di un acceso scontro in aula.
1: Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì

0: 11 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia a Mattarella.
1: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
2: E colpo da film al centro commerciale Merlata Bloom di Milano, dove questa mattina quattro persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata nel negozio con i clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani.
0: In Ucraina Seri Koreski è il nuovo primo ministro, ma il rimpasto scatena le proteste di piazza. Poche ore dopo l'ennesimo attacco russo con missili balistici che ha causato due vittime, nella capitale Kiev si sono radunati migliaia di cittadini ucraini, così come a Leopoli e in altre città, per protestare contro le dimissioni del popolare ministro della difesa, il 36enne Mikhailo Fedorov. A un anno esatto dalle prime manifestazioni di piazza in tempo di guerra contro misure poi ritirate che avrebbe limitato i poteri delle autorità anticorruzione.
2: Il cielo su Toronto è diventato arancione, il fumo degli incendi nel nord-ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo l'AQR, società che monitora la qualità dell'aria a livello globale. La condizione è coincisa con un'allerta caldo per le temperature record che hanno raggiunto i 33 gradi il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi. In totale solo quest'estate sono andati in fumo oltre 4,8 milioni di acri.
0: E in Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Tappe denuncia una situazione critica negli istituti penitenziari piemontesi. Oltre 4.500 detenuti a fronte di 3.900 posti disponibili. A Torino si registrano circa 500 presenze in più, mentre a Biella l'aumento è di 70 detenuti da inizio anno. Il sindacato chiede un rafforzamento urgente degli organici della polizia penitenziaria e critica la gestione regionale, ritenuta incapace di affrontare sovraffollamento e carenze di personale. Il segretario Capece rilancia la necessità di una riforma dell'esecuzione penale che privilegi misure alternative per i reati minori e renda governabili gli istituti.
2: Tornano i centri estivi multidisciplinari organizzati da ATS Pala Indoor con il CONI Valle d'Aosta, dal 13 luglio al 28 agosto, dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con istruttori qualificati e discipline che spaziano da ginnastica e arrampicata a tennis, danza, arti marziali e sport acquatici.
1: È stata definitivamente sottoscritta la parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, dopo la certificazione della Corte dei Conti. Il contratto prevede incrementi retributivi di 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale ATA, oltre agli arretrati pari a 855 euro e 633 euro. Il ministro Valditara sottolinea che gli aumenti saranno corrisposti già nel periodo estivo e che, dal 2019 a oggi, i 3 contratti firmati portano incrementi complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli ATA.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: AIE Relazioni Moderne.
3: Quando il cuore ha bisogno di un algoritmo.

0: perfetto.
1: Ma perfetto perché?
0: Beh, per l'algoritmo, chiaramente.
1: La I è entrata in tutte le fasi dei rapporti, dai matchmaking delle app di incontri che predicono la compatibilità, agli assistenti che ti aiutano a capire il tono di un messaggio.
0: Sì, tipo quando ti chiedi: ha messo un punto alla fine? È arrabbiata o è solo educata?
1: La I analizza il contesto e ti dice 50% educazione, 50% passivo-aggressività.
0: Ottimo, ottimo, così soffri con precisione.
1: Alcune piattaforme, come quelle basate su behavioral matchmaking, che vuol dire tipo accoppiamento in base al comportamento, studiano i tuoi comportamenti, quanto velocemente rispondi, i temi che ripeti e i pattern emotivi.
0: E poi ti propongono persone simili a te.
1: O completamente diverse, se hanno capito che ti piace soffrire.
0: Ma l'algoritmo sa sempre qualcosa che tu non sai, eh.
1: Poi ci sono i sistemi di AI che generano dati virtuali, ambientazioni, dialoghi e scenari.
0: Sì, un po' come un simulatore di imbarazzo amoroso, ma senza conseguenze.
1: Perfetto per esercitarti se non hai parlato con un altro essere umano per gli ultimi 3 mesi.
0: Sì, poi consideriamo che non mancano le app per interpretare il linguaggio emotivo nelle coppie.
1: Tipo Pyred, che usa mini quiz e analisi testuali per migliorare la comunicazione.
0: Oppure sistemi che ti danno dei suggerimenti, tipo: forse oggi potresti ascoltare invece di rispondere.
1: Messaggio rivolto a te, Manuel.
0: Ma va là, io ascolto sempre. La IA ad ogni modo aiuta anche per le relazioni a distanza. Infatti suggerisce orari migliori per sentirsi, crea promemorie condivisi, prepara idee per attività da fare insieme online
1: e traduce in tempo reale i messaggi, così eviti fraintendimenti linguistici.
0: Sì, o te ne crea di nuovi. Io una volta ho detto sei speciale e la IA ha tradotto sei notevole.
1: Sembra una recensione su TripAdvisor.
0: Alcuni sistemi rilevano lo stress vocale. Se sei in chiamata e stai parlando in modo teso, lo capisce e ti suggerisce una pausa.
1: Io lo voglio, così ogni volta che litigo la IA dice ok, respira e conta fino a 10.
0: E pensa se ci fosse la funzione salva relazione.
1: Quello è ancora in beta.
0: Comunque c'è anche il rovescio della medaglia, perché in realtà non bisognerebbe delegare troppo.
1: Esatto, la I è un assistente, non un sostituto dell'empatia. Non può piangere per te, non può darti un abbraccio, offrirti una tisana quando tutto va storto.
0: E soprattutto ricordiamoci che siamo sempre noi a decidere

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È giunta la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova che nel 2018 causò la morte di 43 persone. L'ex AD di Aspi Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere. I giudici del Tribunale di Genova hanno anche condannato a 5 anni Mario Coletta, ex direttore della vigilanza del MIT sulle concessioni autostradali.
2: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
3: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
2: Intanto i capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC, MAI e Centro Polare hanno iniziato la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere per richiedere al Ministero della Giustizia la grazia a Mario Roggero.
1: È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo bisognerà aspettare fino a lunedì. Milano si aggiunge domani alle 15 città in rosso già oggi e sono Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.
2: Lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. A Napoli 37 persone indagate e accusate di associazione per delinquere, falsità di materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Ateneo online a pagamento non era accreditato al MIUR né legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e il 2024 ha rilasciato con sigillo contraffatto della Campania 508 lauree.
1: La politica, l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, ovvero 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori.
2: Lo sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare.
1: E per ora è tutto, a più tardi.

forse dell'anno, ma si sa, ogni giorno lo dicono, forse perché vogliono mandarci in vacanza, forse perché ci sono ancora poche prenotazioni, sapete, poi ognuno utilizza la comunicazione che vuole. 349 725 831, questo è il numero attraverso il quale potete condividere come state proseguendo questo giovedì 16 luglio 2026. Domani poi ho scoperto dal calendario che poi io faccio queste grandi scoperte quando mi sveglio la mattina, dopo aver spento la sveglia, guardo, ah sì, siamo a giovedì 16 luglio, domani è venerdì 17 luglio, quindi un bel venerdì 17, parleremo anche di quello. Radio Video Natural è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo momento, perché c'è anche la funzione rinfrescante, quindi corretela subito a scaricarla. Ora c'è Jovanotti con le canzoni.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Invincible, si intitola proprio così il grande successo dei One Republic. Sono le 15:17 minuti, giovedì 16 luglio 2026. State ascoltando Break On in quest'altra giornata cagliente, rovente, ma andiamo al mare. Andiamo in una delle zone più esclusive dove girano tanti mani, ovvero Portofino. E c'era il Pagante che ha dedicato proprio una canzone a questa località e adesso parliamo di soldi.

Palazzo Immobiliare Italiano. Un appartamento affacciato sulla piazzetta è stato acquistato da un economista e banchiere non italiano, tranquilli, svizzero, con una spesa stimata tra i 10 e gli 11 milioni di euro. L'immobile dispone di 170 metri quadrati calpestabili e la valutazione raggiunta equivale a circa 59 milioni 64 mila euro.

Svizzero. Peccato che non si firma, perché altrimenti sarebbe stato bello poter vedere il suo nome e cognome, magari andare a sbirciare sui social la sua vita privata. Invece no, sappiamo che si è recato un bel giorno a

bianco e celeste della bandiera argentina. Un'esplosione di sensualità, come sapete, in questi casi ci sono stati un sacco di commenti. Per accompagnare poi l'immagine, la modella ha scelto parole di profonda stima per i campioni della sua nazione e porta gioia al mio cuore, grazie Diego, grazie Messi, grazie alla squadra. Quindi ha ringraziato un po' i giocatori in campo. Complimenti, anch'io faccio questi complimenti a Messi, Diego e tutta la squadra. Thank you.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

network, colei che vi tiene compagnia, anche il sito, però magari se siete più digital, volete magari cercare anche un'altra stazione radio, potete, perché quattro radio in un'unica applicazione, in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood. Poi potete anche seguirci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, @topitaliaradio, e anche da

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC, CIDAC.
2: Hai preso le crocchette per Leo?
3: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
2: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
3: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
2: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

La sequenza mixata di Break On si è conclusa con Dimenticarsi alle 7, la voce era quella di Elodie. 15:54 minuti, giovedì 16 luglio 2026. Abbiamo spesso parlato di lui, soprattutto delle grandi collaborazioni che ha portato sui vari palchi. Si è concluso

Nessuno può capire cosa vuol dire camminare su quel palco, vedere i vostri visi dolci e struggenti che urlano e a squarciagola commossi le mie canzoni per poi rompersi in sorrisi e lacrime ogni volta che incrociano il mio sguardo. Lui non era solo ai suoi concerti.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
0: Tutti e 4 gli imputati nel processo agli iter di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata nel 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari avevano denunciato diversi utenti. I filoni di indagine poi erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano definito la loro posizione risarcendo le persone offese.
1: Morti sul lavoro. Oggi 2 operai hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Un uomo di 33 anni di origini marocchine è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattina un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. L'uomo era impegnato in un'attività estrattiva in una cava nel Trevigiano. Nell'incidente è rimasto ferito anche un collega della vittima, ma in modo non grave.
0: Il centrodestra ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria. Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. Il vice premier Matteo Salvini chiede venga fatta giustizia.
1: Dall'estero l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando 3 fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica. Il messaggio è stato trasmesso agli Houthi, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non ha chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
0: Voltiamo pagina. La scuola italiana viaggia a 2 velocità. Da un lato, infatti, si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale, facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, il 7,3%, e parallelamente spingendo al ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia del diploma ma senza le competenze di base, scesa a un incoraggiante 6,3%. Preoccupa il dato delle elementari. Un bambino su 4 non raggiunge il livello base in matematica.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: questa seconda ora, un'altra giornata, anche se le previsioni dicono sole domani, la giornata più calda, ma il tempo sta cambiando. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete interagire con me, potete raccontarmi tutto quello che volete, tutto quello che desiderate. C'è un'applicazione da scaricare, si chiama Radio VDA Network, lei che vi tiene compagnia H24. Il sito è il seguente: www.topitaliaradio.it, e poi ci sono anche i canali di comunicazione super aggiornati, @ Top Italia Radio, sia per Instagram che per Facebook. Poi ci sono i trend, poi ci sono le news e poi c'è lei, la musica, Fiorella Mannoia dal 2024. Disobbedire.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

trattamenti da tenere in considerazione, licenziati, come hanno riportato, come ha riportato Psychology Today, definiscono questo fenomeno offloading cognitivo, cioè lo strumento, l'utilizzo di strumenti esterni per alleggerire il carico della memoria. Magari sono in viaggio, sono in metro, sono in bus, sono anche in spiaggia, vedo un'informazione che mi piace in quel momento, faccio lo screenshot e poi la tengo lì, la deposito, ma nel corso del tempo poi uno screenshot tira l'altro e guardate, poi la memoria del telefono è piena.

d'oro per Instagram il 2016, Klingan insieme agli M22 con Somewhere New. E magari in questo momento, in questi due minuti, avete screenshottato qualcosa di nuovo, qualche informazione. 349-7225-831. C'è chi soffre nell'eliminare uno screenshot, ma non riesco a capire poi il motivo, perché poi c'è un'altra modalità. Per esempio, se sto scrollando su Instagram, su TikTok, vedo un contenuto di mio gradimento che magari mi potrà servire in un futuro incerto, in quel momento è un contenuto sì, mi interessa, ma mi potrebbe servire, lo posso salvare. Poi un bel giorno vado sui salvati di Instagram e vado a rivedere tutti i post, tutti i reel salvati. Questo è un altro modo, ce ne sono tantissime di modalità. Per esempio, prima ho detto anche le note dello smartphone, poi dipende anche dall'informazione. Se magari sto screenshottando un vestito, magari mi può servire. Meglio i salvati, che dite? Ora zucchero.

0: Music Box.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

americano. È strano, perché magari c'è chi può avere una somiglianza dal timbro vocale, ma rimanendo sempre, io mi aspettavo questa cosa magari da una ragazza, invece no, un ragazzo messicano che riesce a reinterpretare molto bene tutti i brani di Shakira. Ci stanno diventando virali diversi video.

0: insieme a Madonna, ma ci sarà anche la presenza italiana, nonostante non ci sia l'Italia in campo, ovvero Laura Pausini. Ora Samuele Sartini, Salento Guy, Santiago con Mala Mia.
1: Caminando por las calles de Madrid, yo sé que tú no eres de aquí, porque

0: la 13, Samuele Sartini, Salendo.
1: E diciamolo tutti insieme: Samuele Sartini, Salendo Guy, Santiago, Mala Mia, una squadra musicale. Ora c'è Gali, ci riporta indietro al 2018 con Cara Italia. Ed è proprio cara.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

ce l'ha. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La finale Spagna-Argentina è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca, è già storia. E per la 12ª volta consecutiva, la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo, nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora, l'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il KO con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi 13 punti di Romano e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba. Il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale in questa edizione vi sono già sei azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo, qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il rugby ora, il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nations Championship. Il CT azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15esimo sceso in campo contro la Nuova Zelanda a Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di due sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.

abitualmente, ma ci interessa di che cosa parlate. Gli argomenti più discussi sono i problemi quotidiani, citati dal 52% degli intervistati, seguono poi i ricordi del passato, i progetti al 45% e i progetti per le vacanze al 43%. Sicuramente prima delle vacanze, prima del periodo estivo, forse questo è il topic, è l'argomento più chiacchierato. Tra i più giovani dai 18 ai 34 anni trovano spazio

riguarda il lavoro, le decisioni importanti, l'amore. Non mi è mai capitato nulla di tutto questo, però può succedere. Adesso quello che so con certezza sta

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
3: Un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino in un quartiere nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels.
2: In Italia ora, dopo 8 anni, è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colpevole e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
3: Colpo dal film in un centro commerciale di Milano, dove questa mattina 6 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in un negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. In mattinata carabinieri e polizia hanno arrestato tutte le persone coinvolte nell'assalto. I fermati sarebbero cittadini sudamericani. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.
2: Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3% guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
3: Il calcio inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al 7° posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana. Ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un braccio alle Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

6 minuti, giovedì 16 luglio 2026. Sto avendo in questo preciso momento una déjà vu, perché anche ieri nella terza ora, dopo aver fatto la presentazione dei vari contatti, è uscito il sole, la stessa

condividere con me. Radio Video Network è l'applicazione che potete scaricare all'interno del vostro smartphone. Vi invito a farlo proprio in questo momento. C'è l'imbarazzo della scelta. Ci sono quattro radio in un'unica applicazione.

voglia di ricerca è veramente volontaria per poter saziare questa fame di notizie. Lei ha pensato, la Treccani ha

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

emozioni, si chiama infobulimia e descrive quella sensazione di testa piena e mente in tilt causata dal troppo scrollare, navigare tra post, feed e breaking news. Il neologismo racconta un'epoca in cui l'informazione, invece di nutrire, in questo caso stordisce e ci fa anche impazzire, diciamo la verità. Dalla dipendenza da connessione alle ricerche online infinite, l'infobulimia è diventata una diagnosi culturale, un mix che coniuga diversi fattori come per esempio confusione, ansia, curiosità. Ci piace questa parola, infobulimia.

sia ieri, lei rimane in modalità glaciale, rimane ferma, immobile, postura fissa. Infatti sono diventati virali questi video, mentre la tribuna

0: Box.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Finlandia, perché nelle ultime ore si sta disputando il Wife Carry World Championship, una competizione conosciuta a livello locale e pensate anche un nome e un canto. Ecco, ce l'ho fatta, non so se pronunci in questo modo, però poco importa. Andiamo proprio al succo di questa gara. Consiste in una vera e propria corsa ostacoli durante la quale gli uomini devono correre trasportando la propria moglie sulle spalle. Il percorso è lungo esattamente 253 metri e mette a dura prova i concorrenti, con ostacoli di sabbia, zone fangose, acqua profonda. E non so, nelle ultime ore stanno circolando diversi video e pensate che nel corso degli anni poi i partecipanti hanno messo a punto diverse strategie per affrontare la gara nel modo più efficace possibile. È la prima volta che sento parlare di questa gara e ci piace. Chissà quale sarà il vincitore. Correte, correte, correte. Ora Herman Mehta.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

il percorso, ma il vincitore poi cosa si porta effettivamente a casa? Pensate, la coppia che riesce a tagliare per primo il traguardo si aggiudica una quantità di birra equivalente al peso della moglie. In pratica, più la partner pesa, più il premio finale diventa sostanzioso. Un incentivo originale per una gara che già di per sé non passa inosservata. Quindi fra un anno poi ci ricorderemo, tanto si tiene sempre a luglio, ho letto. Quindi volete candidarvi, volete già prenotarvi in anticipo, potete, andate in Finlandia, gareggiate e poi portate a casa una quantità di birra. È semplice, no?

0: Snap.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

dormiamo male, abbiamo dato voce agli studi, agli esperti, agli scienziati. Alcuni studi suggeriscono che durante il plenilunio il sonno possa diventare più leggero, si impiega più tempo ad addormentarsi, si dorme meno o diminuisce

la maggiore luminosità notturna potrebbe interferire anche in minima parte con la produzione di melatonina. Quindi abbiamo risolto anche questo problema, la colpa è della luce, anche se minima.

Iman Beck with Khalifa insieme a Kiddo, Ordinary Life. E la cosa bella è che smonto tutti gli studi che fanno. Loro ci lavorano giorno e notte, trovano tutti i fattori, trovano le soluzioni ai problemi, arrivo io, basta una camomilla, ecco. La cosa bella, ecco, ovviamente è così, le cose stanno così. 17:58 minuti, quasi 56, siamo giunti alla conclusione di queste 3 ore di Break On. Io vi

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. Sono in tutto 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni, circa la metà delle richieste della procura. Sono state invece assolte 26 persone.
1: È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Faceva la puericoltrice a Bergamo. Al Brefo Trofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle, e così è nato il loro legame, e poi i due figli Mattia e Fiorenza. Lei, riservata sempre al fianco del marito, che in un'intervista, parlando del tumore della moglie, aveva detto: se non hai l'appoggio della moglie ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire.
2: In una cava nel Trevigiano è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando a un palo della luce elettrica pubblica.
1: In Italia la terza ondata

0: di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
1: Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
0: La Commissione europea ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti di Google nell'ambito del Digital Markets Act. Il DMA in particolare ha precisato le modalità con cui il colosso dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale e di condivisione dei dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. La condivisione dei dati di ricerca dovrà partire da gennaio 2027, mentre le modifiche ad Android scatteranno da luglio 2027.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Prende il via un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao, buon giovedì a tutti, sono Manuel Giancale. Tra poco scopriremo che cosa succederà alle nostre mani, o anzi che cosa faremo noi alle nostre mani. Andremo a scoprire in Florida una vicenda un po' strana per quanto riguarda i nostri geni, che non si sa esattamente chi siano. Non so se sti lavori dovevano farli, non dovevano farli, sono stati richiesti o no. Insomma, vabbè, sta di fatto che adesso qualcuno dovrà pagare quei lavori, ma ne parleremo tra poco. Cominciamo dalla fotografia della nostra amata Italia, siamo sempre più anziani.
4: 3, 2, 1. 1 hour.

Siamo sempre più anziani, ma questa cosa ovviamente la sapevamo, nel senso che cresciamo sempre di più, ci mancherebbe, ma proprio intendo l'Italia. L'Italia, i dati presentati a Roma recentemente dal Censis, hanno fotografato proprio un paese che è sempre più vecchio e questi anziani sono sempre più fragili. Quasi il 40% degli anziani, seppur comunque autosufficiente, quindi comunque in grado di fare milioni di cose, ci mancherebbe, ha comunque bisogno di qualche aiuto nella vita quotidiana. E questo fa capire che appunto gli anziani sono comunque persone fragili. Ma quando è che si diventa anziani per davvero? Secondo appunto quelli che attualmente sono over 65, quindi si sta chiedendo proprio agli over 65 quando è che si diventa anziani, a 76,7, ovviamente hanno fatto una media di tutte le risposte, 76,7 anni si è vecchi, se no altrimenti siamo ancora giovani, e questo mi fa molto piacere. Comunque si parla soprattutto di qualità della vita rispetto alla quantità, quindi vivere bene piuttosto che vivere a lungo. E solo per dire, ma l'Italia comunque è uno dei paesi con il maggior numero di 65 anni, di over 65, e le persone con almeno 65 anni sono il 25% della popolazione totale, quindi effettivamente sì, l'Italia è un paese, diciamo, giovane ancora, visto che si diventa vecchi a 76 anni. 3, 2, 1.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta. Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Dopo anni d'amore e la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha finalmente detto sì al suo Goffredo. La cornice siciliana ha fatto il resto, tra paesaggi da cartolina, amici storici e una famiglia che, almeno per un giorno, ha messo da parte i riflettori per lasciare spazio agli sposi. Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno regalato l'immagine più bella, quella di due genitori emozionati, ben oltre le cronache rosa. E sui social impazza la caccia ai dettagli del ricevimento, mentre c'è chi già si interroga sul prossimo capitolo della favola. Parte infatti il classico Toto: chi sarà il primo a chiedere quando arriva il secondo figlio? Nemmeno il tempo di lanciare il bouquet, che il Tribunale Supremo dei Social ha invece già emesso il suo verdetto. Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è stato ufficialmente dichiarato troppo grande, troppo piccolo, troppo costoso, troppo semplice, insomma, troppo. Milioni di utenti si sono trasformati in wedding planner, esperti di sicurezza, urbanisti, economisti e, perché no, storici dell'arte floreale. C'è chi ha contestato la location, chi il numero di invitati e chi ovviamente gli abiti. Nel frattempo gli sposi non hanno avuto il tempo di leggere le critiche che spiegavano loro come organizzare correttamente le nozze, e in tutta questa paraonda una certezza resta: se il vero amore passa, la sezione commenti è per sempre. E in un mondo dove gli amori VIP durano quanto una stagione TV, Penelope Cruz e Javier Bardem continuano a fare eccezione. Lei racconta che dopo oltre 30 anni insieme continua ancora a scoprire qualcosa di nuovo su di lui, dimostrando che la curiosità è forse il segreto più prezioso di una relazione duratura. Niente dichiarazioni eclatanti, nessun teatrino social, zero colpi di scena, solo tanta normalità che nel mondo dei VIP è ormai rivoluzionaria. E la notizia è quindi che esistono ancora coppie che riescono a sorprendersi senza bisogno di post social o pause di riflessione. Hollywood, prenda appunti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: 3, 2, 1.

0: Il nostro giovedì è iniziato con la fotografia fatta, realizzata per scoprire quanto effettivamente è grande l'Italia, ma non in termini di territorio, ma di età. Si è scoperto che sono il 25% le persone con oltre 65 anni, il che significa che è una delle nazioni più adulte, non posso dire vecchie, ma adulte. E a quanto pare si diventa vecchi ai 76 anni, quasi 77, ma è vero?
1: One hour.
2: One hour.

0: tra poco, per andare a trovare i geni di oggi, dobbiamo andare in Florida. Non sappiamo se effettivamente quei lavori siano stati richiesti o meno, ma di certo adesso qualcuno dovrà pagarli. Tra poco vi spieghiamo tutto.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La Fisascat CISL lancia l'allarme. La proposta di ridurre da 5 a 2 le giornate di lavoro agile nel gruppo Deloitte metterebbe in difficoltà 3.000 dipendenti fuori sede, molti dei quali vivono a centinaia di chilometri dagli uffici. Il sindacato parla di scelta insostenibile e chiede tutele vincolanti.
2: Ha preso il via il 15 luglio il Festival Musicogne, Musiche di Legno, che fino al 19 luglio porta in alta quota concerti, incontri e performance dedicate alla chitarra acustica e alla world music. Apertura in Piazza Chanou con Nick Mantoan e la presentazione musicata del libro su Nick Drake.
1: Grande giornata per il team di Aosta nel Brazilian Jiu-Jitsu e Grappling. Il giovane atleta Tommaso Lenti, seguito dal coach Andrea Ladu, brilla nel Noji 61,5 kg con 2 vittorie per triangolo e una finale chiusa per squalifica. Nel G 64 kg conquista 3 sottomissioni, 2 armbar e 1 triangle choke, prima di arrendersi in finale. Per Tommaso una prova di crescita tecnica e mentale che conferma il valore del movimento aostano.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Andiamo a trovare i nostri geni di oggi, che a dire la verità ancora non si sa esattamente come sia andata effettivamente la faccenda, però tutto sarebbe partito da qualcuno che si spacciava per un rappresentante di una società immobiliare e abbia pagato una ditta di lavori, di costruzioni, per rimettere a posto un vialetto davanti ad una casa. I lavori sono iniziati, il primo assegno però poi è risultato scoperto, quindi vabbè, a un certo punto hanno smesso i lavori, ma a un certo punto è arrivata anche la proprietaria di casa, che non aveva mai richiesto, secondo lei, appunto, quei lavori, e quindi pare che fosse una truffa ai danni proprio della ditta edile. Ok, quindi i nostri geni di oggi hanno pensato bene di fare tutta una serie di chiamate e di fingersi per poter fare un dispetto, ecco, a questa ditta di lavori, ditta edile per questi lavori. E tra l'altro chi ci ha rimesso è di certo la proprietaria di casa, perché non voleva i lavori e poi si è dovuta mettere d'accordo con la ditta per far finire questi lavori, perché la ditta a un certo punto aveva lasciato tutto visto che non era stata pagata. Insomma, geni di oggi quelli che hanno messo in piedi questa truffa. 3, 2, 1.

0: A quanto pare non ci piacciamo esattamente in toto, cioè nel senso noi stessi abbiamo sempre qualche cosa da rimettere a posto, ma non lo so, forse mi rifarei questo, forse vorrei parlare con il chirurgo plastico per, insomma tutta una serie di cose. A quanto pare non avevo mai pensato alle mani, ma questa nuova tendenza invece è proprio quella di mettere a posto le mani. Ne parliamo tra poco qui a One Hour.
1: One Hour. Gianluca, dove sei?
2: Sto preparando una cenetta al volo.
1: Ma se avevamo il frigo vuoto?
2: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
1: Ottima idea. E da bere?
2: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
1: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Super Trailers.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: 3 2 1

0: Quante sono le persone che vorrebbero ritoccare qualcosa del proprio corpo? Si parla del, che ne so, degli addominali, piuttosto che del lato B, piuttosto che, non lo so, le braccia, le gambe, qualche cosa, le mani. Secondo appunto le ultime ricerche, c'è questa nuova moda di rifarsi le mani, ritoccarsi le mani, non solo viso, collo, ma adesso ci sono anche dei trattamenti proprio adatti per le mani, per le macchie cutanee, per la perdita di volume, anche avere dei trattamenti rigenerativi. Insomma, ricorrere alla medicina estetica per migliorarne l'aspetto è una di quelle cose che sta andando per la maggiore. C'è la possibilità di ringiovanirle con alcuni trattamenti, con il laser da 100-250 euro a seduta per alcune sedute, per mesi anche, per queste macchie cutanee, ma anche prelevare del tessuto adiposo da una parte per ripolpare le mani, metterle lì e quindi dargli di nuovo un tono con le mani gonfie, che non so, le mani gonfie, veramente? Bisogna avere le mani gonfie, no? Perché lì c'è anche la pelle molto, molto sottile sulla mano, quindi come si fa? Vabbè, avere le mani gonfie è come avere le caviglie gonfie, non è una cosa bellissima. Comunque, vabbè, chi se ne frega, adesso ognuno ha le mani che si merita, ok? Perché poi, scusami, ma ci abbiamo messo una vita per far vedere che nella vita abbiamo fatto qualcosa, quindi con le nostre mani effettivamente abbiamo lavorato. Ma perché andarle a ritoccare per fare diventare come quelle di un bambino?
1: One hour. One hour.

0: Anche oggi finisce qui questo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Ancora dunque buon giovedì a tutti, noi ci ritroviamo domani per il nostro pre-weekend. Ciao!
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e 9 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
4: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della Procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni.
5: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
4: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
6: Ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
4: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
5: Ora la cronaca sportiva. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
4: Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva. I mondiali, sarà una finale inedita quella tra Spagna e Argentina a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle furie rosse sulla Francia, ieri è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'albiceleste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Fernandez, Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi. La finale, che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America, si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana al MetLife di New York e New Jersey. Saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Il calcio italiano inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri la conferenza stampa di presentazione. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare nella fase preliminare. Il tennis, l'ATP 250 di Vastat si conclude a testa alta per Andrea Pellegrino. Il tenista pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero uno del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri. Abbiamo perso tanti punti. Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10. Ho commesso diversi errori. Mi do un 8 e mezzo. Per ora è tutto. A più tardi.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna in particolare sulla graticola con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. È stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta il leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Pretty, pretty.

Con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna in particolare sulla graticola con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.

bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

mezzanotte e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831. Let them rise again.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: dai.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: È l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.